0: AIRK. Eta zer gaitik ez? AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: Tip, informazione gratuita. Attenzione.